0: Yam-yam.
1: Stavo secretando la sua macchinata, la vostra detta, ho rivisto il saggio, la sua cucciata, la vostra lavarsi, la vostra cacciata, la vostra cacciata.
2: Se gatta o me pensano che latte la botta del cavo, io il vestito saccetto se va a cucciarti, ma a te ne parse l'ho non mi ha inganciato, l'odio mi salve.
0: Yam, yam, yam.